Samo Hedombo Naka Sondaki Mohasete Kobela Mahanto Skidona Minkabona.

filona di aras. Prevai catinanco le se, mandi a siga gadando, hai congi singe la chemo navira.